0: il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: فاهم.
1: راديو بيافت pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Piavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, facendo tremare le case vicine. Il New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, affermato su X la società di Jeff Bezos. I funzionari dei servizi d'emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Manca il via libera finale del presidente Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi nei comparti della scuola, dei trasporti e della sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di stasera. L'agitazione per il settore ferroviario ha preso il via alle 21 di giovedì e si concluderà 24 ore dopo. Per il trasporto pubblico locale a Roma fascia garantita solo dall'inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A Milano mezzi pubblici non garantiti dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biabet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un razzo della Blue Origin esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, facendo tremare le case vicine. Il New Glenn esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, affermato su X la società di Jeff Bezos. I funzionari dei servizi d'emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

0: 7, manca il via libera finale del presidente Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi nei comparti della scuola, dei trasporti e della sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di stasera. L'agitazione per il settore ferroviario ha preso il via alle 21 di giovedì e si concluderà 24 ore dopo. Per il trasporto pubblico locale a Roma fascia garantita solo dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano mezzi pubblici non garantiti dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Così su X, Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, dopo l'esplosione di un razzo New Glenn durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Manca il via libera finale del presidente Trump, che si è preso qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il Ministero degli Esteri di Bucarest ha denunciato una grave irresponsabile escalation da parte della Russia dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio, ferendo leggermente due persone in una città della Romania orientale vicino al confine con l'Ucraina. Mosca sconsiderata la condanna della NATO. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi in diversi comparti, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Così su X, Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, dopo l'esplosione di un razzo New Glenn durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio

Manca il via libera finale del presidente Trump, che si è preso qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il Ministero degli Esteri di Bucarest ha denunciato una grave e responsabile escalation da parte della Russia dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio, ferendo leggermente due persone in una città della Romania orientale vicino al confine con l'Ucraina. Mosca sconsiderata la condanna della NATO. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi in diversi comparti, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Get down. Get down.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tutto il personale è stato rintracciato ed è sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Così su X, Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, dopo l'esplosione di un razzo New Glenn durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Manca il via libera finale del presidente Trump, che si è preso qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il Ministero degli Esteri di Bucarest ha denunciato una grave irresponsabile escalation da parte della Russia dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio, ferendo leggermente due persone in una città della Romania orientale vicino al confine con l'Ucraina. Mosca sconsiderata la condanna della NATO. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi in diversi comparti, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Condanna internazionale dopo che un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO, ferendo 2 persone. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio NATO, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, che ha sentito il presidente romeno Nicus Ordan. Condanno con forza la violazione dello spazio aereo della Romania da parte di un drone russo. Il governo italiano chiede a Mosca un impegno serio per una pace giusta e duratura, scrive su X il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Donald Trump, che ha avvertito

0: Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, dichiarazioni che giungono mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale del tycoon. Un razzo della Blue Origin è esploso ieri sera durante un test sulla piattaforma di lancio di Cape Canaveral, facendo tremare le case vicine. Il New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato su X la società di Jeff Bezos, con il miliardario che spiega: è troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi in diversi comparti, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. Il tennis, dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner a Roland Garros, oggi in campo a Parigi per il terzo turno, due dei candidati al successo finale. Nel pomeriggio scontro generazionale tra il campione serbo Novak Djokovic e il talento brasiliano 19enne Joao Fonseca. In serata il tedesco Zverev affronterà il francese Ali. Tra gli azzurri al terzo turno e tutti in campo domani. Matteo Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon, Matteo Berrettini sfiderà l'argentino Comesana e Flavio Cobolli incrocerà lo statunitense Tien. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono

Sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante.

0: Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un accordo favorevole agli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente Donald Trump, avvertendo che un'intesa non soddisfacente potrebbe portare alla ripresa delle ostilità. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero definito una bozza di memorandum per una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare ucraino. Il testo prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la rimozione delle mine presenti nell'area. Intanto proseguono le tensioni sul fronte medio orientale. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato nuovi raid israeliani nel sud del Libano e nei pressi di Beirut. Torniamo in Italia, le prospettive economiche globali si sono fortemente deteriorate e il quadro resta fragile, è l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nella relazione annuale di Banca Italia. Tra le principali preoccupazioni figurano

0: caro energia e l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti che potrebbero aggravare l'insicurezza alimentare nei paesi più poveri. Panetta ha indicato nell'innovazione e nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per rilanciare la produttività e ha invitato l'Europa ad accelerare sulle riforme e sull'autonomia strategica. L'Italia chiede inoltre all'Unione Europea un rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere dopo il focolaio di Ebola Bundibugyo registrato tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo. La premier Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei proponendo regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree interessate e l'inserimento del tema nel Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Torna intanto ad accelerare l'inflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a maggio i prezzi al consumo salgono del 3,2% su base annua contro il 2,7% di aprile. A pesare sono soprattutto i rincari dell'energia e dei servizi legati ai trasporti e al tempo libero. Resta invece stabile il carrello della spesa, fermo al 2,3%. In chiusura al calcio, dopo le promozioni di Frosinone e Venezia, questa sera si conoscerà la terza squadra che salirà in Serie A. Alle 20 il Monza ospita il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. I brianzoli partono dal vantaggio del 2-0 conquistato all'andata e potranno contare sul tutto esaurito al U Power Stadium. In caso di parità nel doppio confronto non sono previsti supplementari né rigori. A festeggiare sarebbe il Monza, grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caso Al-Masri arriva davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha comunicato al governo italiano due ricorsi legati alla mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Osama Al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l'umanità. A presentare i ricorsi sono un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana che sostengono di essere stati vittime di torture e maltrattamenti in strutture controllate da Al-Masri. Secondo i ricorrenti, l'Italia avrebbe violato i diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha deciso di esaminare il caso con procedura prioritaria. I carabinieri hanno smantellato a Roma un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga e di armi. 7 le persone arrestate. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva contatti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi e ambienti della criminalità organizzata romana e calabrese. Sequestrati 500 kg di hashish e ingenti quantitativi di cocaina. L'organizzazione avrebbe inoltre cercato di procurarsi armi da guerra destinati a possibili regolamenti di conti tra clan rivali. Passiamo agli esteri. Nuova tensione sullo stretto di Hormuz. Il portavoce della commissione esteri del parlamento iraniano, Ebrahim Razei, ha rivendicato il controllo di Teheran sul passaggio marittimo strategico, sostenendo che le navi straniere transitano con il consenso e la supervisione delle forze iraniane. Razei ha inoltre attaccato Donald Trump, accusando gli Stati Uniti di aver tentato inutilmente di imporre la propria presenza militare nell'area. Dall'Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky denuncia invece un nuovo attacco russo vicino al confine con la Romania. Secondo Kiev, un drone avrebbe colpito un edificio residenziale in territorio romeno dopo un raid contro infrastrutture civili nella regione di Odessa. Zelensky ha chiesto un ulteriore rafforzamento delle sanzioni europee contro Mosca. In chiusura al calcio, Giovanni Malagò si dice fiducioso sulle possibilità dell'Italia di qualificarsi ai prossimi mondiali. Intervenendo a Rai Radio 1, il candidato alla presidenza della FIGC ha sottolineato che gli azzurri non possono permettersi di mancare ancora l'appuntamento irridato, pur riconoscendo problemi tecnici e caratteriali. Malagò ha poi richiamato l'attenzione sul ritardo infrastrutturale degli stadi italiani, auspicando un'accelerazione in vista di Euro 2032. Tra le priorità del suo programma, il rilancio dei vivai e maggiori strumenti per aiutare i club a investire sui giovani. E guardando al prossimo mondiale, Malagò ha scherzato: tiferò Ancelotti, l'allenatore del Brasile. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caso Al-Masri arriva davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha comunicato al governo italiano due ricorsi legati alla mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Osama Al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l'umanità. A presentare i ricorsi sono un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana che sostengono di essere stati vittime di torture e maltrattamenti in strutture controllate da Al-Masri. Secondo i ricorrenti, l'Italia avrebbe violato i diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha deciso di esaminare il caso con procedura prioritaria. I carabinieri hanno smantellato a Roma un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga e di armi. 7 le persone arrestate. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva contatti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi e ambienti della criminalità organizzata romana e calabrese. Sequestrati 500 kg di hashish e ingenti quantitativi di cocaina. L'organizzazione avrebbe inoltre cercato di procurarsi armi da guerra destinati a possibili regolamenti di conti tra clan rivali. Passiamo agli esteri. Nuova tensione sullo stretto di Hormuz. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ebrahim Razei, ha rivendicato il controllo di Teheran sul passaggio marittimo strategico, sostenendo che le navi straniere transitano con il consenso e la supervisione delle forze iraniane. Razei ha inoltre attaccato Donald Trump, accusando gli Stati Uniti di aver tentato inutilmente di imporre la propria presenza militare nell'area. Dall'Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky denuncia invece un nuovo attacco russo vicino al confine con la Romania. Secondo Kiev, un drone avrebbe colpito un edificio residenziale in territorio romeno dopo un raid contro infrastrutture civili nella regione di Odessa. Zelensky ha chiesto un ulteriore rafforzamento delle sanzioni europee contro Mosca. In chiusura al calcio, Giovanni Malagò si dice fiducioso sulle possibilità dell'Italia di qualificarsi ai prossimi mondiali. Intervenendo a Rai Radio 1, il candidato alla presidenza della FIGC ha sottolineato che gli azzurri non possono permettersi di mancare ancora l'appuntamento irridato, pur riconoscendo problemi tecnici e caratteriali. Malagò ha poi richiamato l'attenzione sul ritardo infrastrutturale degli stadi italiani, auspicando un'accelerazione in vista di Euro 2032. Tra le priorità del suo programma, il rilancio dei vivai e maggiori strumenti per aiutare i club a investire sui giovani. E guardando al prossimo mondiale, Malagò ha scherzato: tiferò Ancelotti, l'allenatore del Brasile. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Romania il primo ministro Nico Zurdan ha definito l'ambasciatore russo nel suo paese persona non grata dopo che nella notte un drone di Mosca ha colpito un condominio a Galati, provocando un incendio e almeno due feriti. Il governo di Bucarest ha deciso anche di chiudere il consolato generale della Russia. Il Cremlino ha già annunciato che ci saranno delle ritorsioni, con Dmitry Medvedev che in un messaggio su X ha invitato i cittadini europei a essere vigili. I sonni tranquilli sono finiti, ha scritto. In Medio Oriente ancora tensione sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha rivendicato il controllo sul passaggio marittimo, sostenendo che le navi straniere transitano con il consenso e la supervisione delle forze di Teheran. Secondo i Pasdaran sarebbero 24 le imbarcazioni transitate per lo stretto nelle ultime 24 ore. La diplomazia continua a lavorare per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, getta benzina sul fuoco. Non otteniamo concessioni con il dialogo, ma con i missili, ha scritto su X. Primo caso di guarigione dall'Ebola in Congo. La notizia arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tramite Ginevra Anaïs Le Gan, esperta tecnica di febbri emorragiche virali. Lo scorso 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è tornato nella sua comunità. Si è trattato della prima persona ricoverata in una struttura sanitaria a essere dimessa dopo due test negativi dall'inizio dell'epidemia, che dal 15 maggio ha provocato 17 decessi confermati e 223 morti sospette nel paese. Intanto la Commissione europea ha ricevuto la lettera con cui la Premier Giorgia Meloni ha chiesto un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per gestire gli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite dal virus. Si sono tenuti questa mattina a Poerino, in provincia di Torino, i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio scorso. La funzione è iniziata alle 10 e ad accogliere il feretro c'era una folla silenziosa. In paese è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure. Domani a Genova si darà in forma privata l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia Sommacal. Alleggeriamo con lo sport. In vista dell'amichevole del 3 giugno con il Lussemburgo, il CT ad interim della nazionale di calcio azzurra, Silvio Baldini, fa un passo indietro rispetto a una possibile riconferma sulla panchina italiana. «Credo che per allenare la nazionale ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho», si è schermito, sottolineando invece il suo impegno alla guida del gruppo dell'Under 21, di cui ha convocato il blocco per affrontare le partite con Lussemburgo e Grecia. Alla Roland Garros di Parigi, intanto, la numero 3 al mondo, Iga Świątek, elimina la connazionale polacca Magda Linet e approda al prossimo turno, dove affronterà l'Ucraina Marta Kostiuk. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera

0: dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Romania il primo ministro Nico Zurdan ha definito l'ambasciatore russo nel suo paese persona non grata dopo che nella notte un drone di Mosca ha colpito un condominio a Galati, provocando un incendio e almeno due feriti. Il governo di Bucarest ha deciso anche di chiudere il consolato generale della Russia. Il Cremlino ha già annunciato che ci saranno delle ritorsioni, con Dmitry Medvedev che in un messaggio su X ha invitato i cittadini europei a essere vigili. «I sonni tranquilli sono finiti», ha scritto. In Medio Oriente ancora tensione sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha rivendicato il controllo sul passaggio marittimo, sostenendo che le navi straniere transitano con il consenso e la supervisione delle forze di Teheran. Secondo i Pasdaran,

Sarebbero 24 le imbarcazioni transitate per lo stretto nelle ultime 24 ore. La diplomazia continua a lavorare per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, getta benzina sul fuoco. Non otteniamo concessioni con il dialogo, ma con i missili, ha scritto su X. Primo caso di guarigione dall'Ebola in Congo. La notizia arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tramite Ginevra Anaïs Legan, esperta tecnica di febbre emorragiche virali. Lo scorso 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è tornato nella sua comunità. Si è trattato della prima persona ricoverata in una struttura sanitaria a essere dimessa dopo due test negativi dall'inizio dell'epidemia, che dal 15 maggio ha provocato 17 decessi confermati e 223 morti sospette nel paese. Intanto la Commissione europea ha ricevuto la lettera con cui la Premier Giorgia Meloni ha chiesto un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per gestire gli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite dal virus. Si sono tenuti questa mattina a Poerino, in provincia di Torino, i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio scorso. La funzione è iniziata alle 10 e ad accogliere il feretro c'era una folla silenziosa. In paese è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure. Domani a Genova si darà in forma privata l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia Sommacal. Alleggeriamo con lo sport. In vista dell'amichevole del 3 giugno con il Lussemburgo, il CTA ad interim della nazionale di calcio azzurra, Silvio Baldini, fa un passo indietro rispetto a una possibile riconferma sulla panchina italiana. «Credo che per allenare la nazionale ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho», si è schermito, sottolineando invece il suo impegno alla guida del gruppo dell'Under 21, di cui ha convocato il blocco per affrontare le partite con Lussemburgo e Grecia. Alla Roland Garros di Parigi, intanto, la numero 3 al mondo, Iga Swiatek, elimina la connazionale polacca Magda Linet e approda al prossimo turno, dove affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: da TB Abbott Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca che ci porta in Sicilia. 14 bambini, due assistenti del comune di Mazara del Vallo e due docenti della scuola Santa Gemma Pirandello sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha avuto per protagonisti un SUV e uno scuolabus. Il pullman con i bimbi è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Due dei bimbi sarebbero in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Uno ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Passiamo agli esteri. Dagli Stati Uniti Donald Trump invita ancora una volta Teheran ad accettare di non dotarsi mai di armi nucleari, aggiungendo che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto immediatamente. Nelle scorse ore l'Iran ha rivendicato la gestione del passaggio nel Golfo Persico, dove secondo i Pasdaran sarebbero 24 le imbarcazioni transitate nelle ultime 24 ore. Restiamo in Medio Oriente, ma con lo sguardo rivolto al Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'IDF ha attraversato il fiume Litani nel sud del paese e che continua la sua avanzata contro Hezbollah. Stiamo operando anche a Beirut e nella valle della Beka, vicino al confine con la Siria, ha specificato il premier. Nel frattempo, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è tornata a denunciare l'operato israeliano nella striscia di Gaza. La storia potrebbe ricordare questo genocidio come lo stadio finale di un progetto più lungo e sistematico. L'imposizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva a un intero popolo, ha affermato. In Laos, i sommozzatori di soccorso hanno evacuato in sicurezza la prima delle 5 persone rimaste intrappolate in una grotta per più di una settimana a causa delle acque alluvionali. Si tratterebbe di un uomo che una volta estratto è stato consegnato ad altri membri della squadra di soccorso per un controllo medico. Nella grotta restano ancora in 4, mentre due persone continuano a risultare disperse. Chiudiamo con lo sport. Alla vigilia della finale di Champions League, fissata per domani alle 18, contro l'Arsenal, il Paris Saint-Germain punta al bis dopo la vittoria dello scorso anno sull'Inter. I Gunners sono una grande squadra, ma noi siamo ambiziosi, ha detto in conferenza stampa Luis Enrique, allenatore dei parigini. D'accordo con lui, il suo attaccante, Ousmane Dembélé, e il capitano Marquinhos. È sempre importante essere motivati. Una volta che assapori il successo, hai un desiderio fortissimo di riviverlo. Non è cambiato nulla, lavoriamo come abbiamo sempre fatto, ha affermato. La partita tra PSG e Arsenal si giocherà alla Puskás Arena di Budapest. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca che ci porta in Sicilia. Sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman con i bimbi è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Due dei bambini sarebbero in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. Uno ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 più del consentito. Restiamo nel trapanese perché un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Per non farsi riconoscere, il minore avrebbe indossato un casco integrale. Il ragazzino, che per la sua età non è imputabile, avrebbe cercato di trasmettere il video su una chat di Telegram. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alcamo, coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sul suo social Truth. Nelle scorse ore il tycoon ha invitato ancora una volta Teheran ad accettare di non dotarsi mai di armi nucleari, aggiungendo che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto immediatamente. Intanto l'Iran ha rivendicato la gestione del passaggio nel Golfo Persico, dove secondo i Pasdaran sarebbero 24 le imbarcazioni transitate nelle ultime 24 ore. La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte ha colpito un condominio nella città rumena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Il presidente russo ha anche detto di credere che il drone fosse di Kiev. È accaduto anche in passato, ha affermato. Poi si è scoperto che erano velivoli usciti di rotta. È risultata negativa al test contro l'Ebola la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte dal Congo. La donna non presenta sintomi, ma resta comunque in quarantena preventiva allo Spallanzani di Roma, dove è stata sottoposta ad analisi. A dare la notizia è stato direttamente il Ministero della Salute. Chiudiamo con lo sport. Ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. Con una rimonta incredibile sull'ultima salita, il portacolori della Visma Lisa Bike ha ripreso e staccato un eroico Giulio Ciccone. L'americano ha tagliato il traguardo da vincitore con 14 secondi sul canadese Derek G del team Lidl Trek. Ciccone ha chiuso al terzo posto. La maglia rosa resta ancora una volta a Jonas Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad, precedendo in classifica l'italiano Davide Piganzoli e il francese Mathieu Rondel. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è

0: tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accurate.

0: direttamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche.

farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

di Avet Group, perché le idee diventano realtà.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.